0: Entre Amigas con Ana Cortés.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?